0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, dai microfoni della redazione italiana. Siamo arrivati a martedì 16 giugno. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Sant'Aureliano di Arles. E il proverbio di oggi dice: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore. Il sole è sorto alle 5:17 e tramonterà alle 20:49. E queste sono le attualità locali. Oggi all'Usin Piccolo si celebra la Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, uno degli eventi più significativi dedicati alla tutela della natura sull'isola. Tre tartarughe marine della specie Caretta Caretta, Marla, Emma e Corny, torneranno in mare dopo essere state curate e riabilitate con successo. Dopo il rilascio, i cittadini e i visitatori potranno visitare il centro di recupero delle tartarughe marine, conoscere il suo lavoro e vedere gli esemplari attualmente ospitati. Il programma inizia alle ore 10 presso la spiaggia Boric nella Baia la Val di Sole, mentre le visite al centro saranno possibili fino alle ore 15. Questa sera il cinema Vladimir Nazor ospiterà il quarto forum del cinema della Scuola Media Superiore Ambros Haračić. Il pubblico avrà l'opportunità di vedere cortometraggi ideati, girati e montati dagli studenti durante l'anno scolastico sotto la guida di Suor Ružica Dodik. Si tratta di progetti che hanno permesso ai giovani autori di sviluppare creatività, espressione cinematografica e lavoro di squadra. Il forum del cinema inizierà alle ore 18:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Usin Piccolo. Ieri si è tenuta la seduta costitutiva dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Usin Piccolo dopo le elezioni effettuate il 31 maggio. Sanjin Zoretić è stato nuovamente eletto presidente della comunità, mentre Ileana Vrčić, la sottoscritta, è stata eletta vicepresidente. La nuova dirigenza ha ringraziato i membri dell'Assemblea per la fiducia accordata e ha annunciato la prosecuzione delle attività dedicate alla tutela della lingua, della cultura e delle tradizioni degli italiani e di quelli che gli vogliono bene nella città di Usin Piccolo. Gli appassionati di astronomia potranno osservare nei prossimi giorni un interessante fenomeno nel cielo notturno. Da oggi fino al 18 giugno sarà infatti possibile vedere la Luna insieme ai pianeti Mercurio, Venere e Giove, che appariranno vicini tra loro nel cielo. Per una migliore osservazione si consiglia di scegliere luoghi lontani dall'illuminazione artificiale e con un orizzonte libero. L'Usino si prepara inoltre ai numerosi eventi in programma nei prossimi giorni. Giovedì si terrà la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med, dedicato all'utilizzo di nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta degli incendi boschivi. Nella stessa giornata il Tonči Grabušić Quartetto si esibirà al Museo della Posiomeno. Da venerdì a domenica invece la Piazza della Repubblica, la piazza principale, ospiterà il Quarner Expo, il primo festival dei dolci e dei gelati dolce lusino, con espositori, laboratori, degustazioni e intrattenimento. Per lo sport, il prossimo fine settimana il club di pallanuoto Lusino ospiterà il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia nella categoria Nada. Dal 20 al 22 giugno presso l'Aqua Park Cikat si sfideranno giovani pallanuotisti provenienti da Zagabria, Rovigno, Sisak, Osijek e Lusino. Il club invita tutti gli appassionati di sport a sostenere le future promesse della pallanuoto croata.
0: Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno con nubi sparse, vento moderato da nord-nord-ovest, mare poco mosso, visibilità buona. Temperatura dell'aria per oggi massima 28 gradi centigradi, temperatura del mare tra 22 e 24 gradi centigradi, indice raggi ultravioletti tra 7 e 8, dunque molto alto. Per domani, mercoledì 17 giugno, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento debole da sud-ovest e nord-ovest sulla costa e sulle isole. Temperature in aumento. Gentili ascoltatori, cari amici della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka, terminiamo il primo notiziario della giornata con un pensiero come di solito. Fa che il tuo tempo sia vita e che la tua vita non sia una perdita di tempo. Noi non perdiamo tempo, vi aspettiamo anche più tardi alle 16.30 e alle 17.30. Nel frattempo una bellissima giornata vi auguro allo staff della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka.
0: E il notiziario.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.
1: Andre, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
2: Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa...

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del martedì 16 giugno. Oggi il sole è sorto alle 5:17 e tramonterà alle 20:49. Il giorno dura oggi 15:30. Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del martedì 16 giugno. Oggi il sole è sorto alle 5:17 e tramonterà alle 20:49. Il giorno dura oggi 15:32, la notte durerà 8:28. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Aureliano di Arles. Il proverbio del 16 giugno dice: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore. E queste sono le attualità. Nel giornale radio della giornata di oggi vi proponiamo una panoramica dei principali avvenimenti di Lussino e Cherso. Parleremo della giornata mondiale delle tartarughe marine, del forum cinematografico degli studenti delle scuole superiori, dell'elezione della nuova dirigenza della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, dei preparativi per il Quaner Expo e Dolce Lussino, nonché dei grandi successi dei nostri sportivi. Natura e tutela dell'ambiente. Lussin Piccolo celebra oggi la giornata mondiale delle tartarughe marine. Alle ore 10, presso la spiaggia Boric, nella Val di Sole, sono state liberate in mare 3 tartarughe marine della specie Caretta Caretta, Marla, Emma e Corni. Si tratta di esemplari che, dopo un periodo di cura e riabilitazione presso il centro di recupero delle tartarughe marine, sono tornate a vivere nel loro habitat naturale. Nel corso della giornata i visitatori possono inoltre visitare il centro di recupero e conoscere da vicino il lavoro degli esperti che da anni si prendono cura delle tartarughe marine ferite o in difficoltà ritrovate nell'Adriatico. Grazie all'attività dell'Istituto Blue World, Lussino è diventata uno dei principali centri croati per la tutela delle tartarughe marine. Per la cultura, questa sera al Cinema Vladimir Nazor ospiterà il 4° forum del cinema della Scuola Media Superiore Ambros Haračić. Il pubblico avrà l'opportunità di vedere cortometraggi ideati, girati e montati dagli stessi studenti sotto la guida di Suor Ružica Dodik. I film affrontano temi diversi e rappresentano il risultato di un percorso che ha permesso ai giovani di sviluppare creatività, espressione cinematografica e spirito di squadra. L'inizio delle proiezioni è previsto alle ore 18:30 e l'ingresso è libero. Dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo ci arriva il comunicato stampa, costituita l'Assemblea della comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Nella giornata di ieri si è tenuta la seduta costitutiva dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo, alla quale hanno partecipato tutti i membri dell'Assemblea. Nel corso della seduta sono stati verificati i mandati dei consiglieri ed è stata eletta la dirigenza della comunità per il nuovo mandato quadriennale. Con la maggioranza dei voti è stato rieletto presidente della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo, Sanjin Zoretić, il cui nuovo mandato inizierà il 14 luglio. Su sua proposta, Ileana Brčić è stata eletta vicepresidente della comunità. La nuova dirigenza ha ringraziato i membri dell'Assemblea per la fiducia accordata, sottolineando l'importanza di proseguire l'impegno nella tutela della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane, nonché dello sviluppo delle attività a favore della comunità nazionale italiana sul territorio della città di Lussin Piccolo e di tutti gli abitanti di Lussin Piccolo. Per il tema sicurezza, ieri i vigili del fuoco hanno svolto con successo una grande esercitazione operativa presso l'aeroporto di Chunsky in vista della parte più impegnativa della stagione antincendio. L'obiettivo era verificare le tattiche di spegnimento degli incendi boschivi e addestrare le squadre a intervenire in situazioni in cui il fuoco si propaga rapidamente in più punti. Particolare attenzione è stata dedicata alla prova di un nuovo drone che consente il monitoraggio aereo dell'area interessata dall'incendio e l'individuazione tempestiva di eventuali nuovi focolai. I vigili del fuoco invitano nuovamente i cittadini a prestare la massima attenzione durante i mesi estivi, evitando di gettare mozziconi di sigaretta e rispettando il divieto di accendere fuochi all'aperto. Economia e manifestazioni. Questo fine settimana Lussimpiccolo diventerà il centro dell'artigianato, della gastronomia e delle tradizioni isolane. Da venerdì a domenica, Piazza della Repubblica Croata ospiterà la 19ª edizione del Kvarner Expo, la fiera dei souvenir e dei prodotti autoctoni, insieme al primo festival dei dolci e dei gelati Dolce Lussino. Saranno presenti circa 60 espositori provenienti da tutta la Croazia e il programma prevede laboratori, degustazioni, attività per bambini, spettacoli musicali e numerose attrazioni. Tra i momenti più attesi figurano la tradizionale rotura del croccante lussignano e il percorso gastronomico Dolce Lussino attraverso le pasticcerie e i locali dell'isola. Gli appassionati di astronomia potranno osservare nei prossimi giorni un interessante fenomeno nel cielo notturno. Da oggi fino al 18 giugno sarà infatti possibile vedere la Luna insieme ai pianeti Mercurio, Venere e Giove, che appariranno vicini tra loro nel cielo. Per una migliore osservazione si consiglia di scegliere luoghi lontani dall'illuminazione artificiale e con un orizzonte libero. Lussino si prepara inoltre ai numerosi eventi in programma nei prossimi giorni. Giovedì si terrà la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Made, dedicato all'utilizzo di nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta degli incendi boschivi. Per il tema energia, venerdì presso la biblioteca e sala di lettura di Lussimpiccolo si terrà un incontro informativo gratuito dal titolo Il vostro tetto, la vostra energia, come gli incentivi accelerano il percorso verso l'impianto fotovoltaico. L'iniziativa è organizzata dalla Camera dell'Artigianato della Regione Litoraneo Montana, dall'Associazione Artigiani Cherso Lussino e dalla Cooperativa Energetica Verde. L'incontro inizierà alle ore 17 e offrirà informazioni sulle possibilità di installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e incentivi disponibili. E presto ci arriva la festa di San Giovanni Battista a Punta Croce. Prosegue il programma dei festeggiamenti di questo santo, uno dei santi patroni di Punta Croce, San Giovanni Battista, insieme a San Andrea. Dopo il tradizionale torneo di briscole 3-7 che ha riunito 13 coppie, sono in programma diversi appuntamenti che accompagneranno la comunità fino alla festa patronale del 24 giugno. Sabato 20 giugno sarà presentato il nuovo numero del Punta Schifuoi, seguito da una serata musicale con il gruppo Remix Band. Il giorno della festa del patrono, il 24 giugno, si terranno la Santa Messa solenne, la processione per il paese e il tradizionale incontro convivale tra residenti e ospiti. Ospite della festa si esibirà il coro vocale femminile Vittorio Craglietto della Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo. Per lo sport, ottime notizie arrivano da Zagabria. Ai campionati croati cadetti, l'atleta del club atletico Lussino Mikhail Ovtsin ha conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso. Con una misura di 10 metri e 60 centimetri ha ottenuto non solo il podio ma anche il proprio record personale. Si tratta inoltre della prima medaglia conquistata ai campionati croati nella storia del club di atletica di Lussino. Buona prova anche per Kim Schwetz, che ha gareggiato nei 200 metri con ostacoli. Per il pallavolo, ottime notizie anche dal club di pallavolo di Lussino. Le giovani cadette hanno conquistato il titolo di campionesse della regione litoraneo montana nella pallavolo sulla sabbia. Nella fase finale del torneo hanno superato le squadre di Sveti Matej e Grobničan, conquistando meritatamente il primo posto. La squadra vincitrice era composta da Fabiana Bielanovic, Rosa Kalac, Gita Kessar e Mariana Gasil. Per il pallanuoto, il club di pallanuoto Lussino si prepara un intenso fine settimana sportivo. Dal 20 al 22 giugno Lussino ospiterà il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia nella categoria Nada. Nell'Aqua Park Cigale gareggeranno squadre provenienti da Zagabria, Rovigno, Sisak, Osijek e Lussino. È stato inoltre annunciato il tradizionale torneo internazionale Dobri Dupini, il delfino buono, che si terrà dal 4 al 6 settembre e che è già completamente al completo con squadre provenienti da 6 paesi. Almanacco del giorno, 16 giugno, accadde nel 1903 Henry Ford fonda la casa automobilistica. Nel 1963 la prima donna nello spazio, la russa Valentina Tereshkova. Nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio di Pietrelcina. Tra i nati famosi, nel 1829 nasce Geronimo Condottiere Apache. Nel 1887 Achille Lauro, armatore, politico ed editore italiano. Nel 1890 Stan Laurel, attore, comico, regista e produttore cinematografico britannico, conosciutissimo come in duo Stagno e Olio con il compagno Olio Oliver Hardy. Nel 1942 nasce Giacomo Agostini, pilota motociclistico italiano. Almanacco musicale, nel 1990 Gianna Nannini e Edoardo Benatto sono primi in classifica con Un'estate italiana. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo ai sgoccioli di questo giornale radio pomeridiano. Terminiamo con un pensiero, con un bel pensiero, come di solito. Bisogna trovare in mezzo ai piccoli pensieri che ci danno fastidio la strada dei grandi pensieri che ci danno la forza. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni dicono per domani, mercoledì 17 giugno, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento debole da sud-ovest, poi da nord-ovest, particolarmente sulla costa e sulle isole, mare poco mosso, visibilità buona, temperature in aumento.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi notizie, le attualità, nonché le previsioni meteo. Oggi è martedì 16 giugno, il sole è sorto alle 5:17 minuti e tramonterà alle 20:49 minuti. Il giorno dura oggi 15:32 minuti e la notte 8:28 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia Sant'Aureliano di Arles e il proverbio di oggi dice: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore. E queste sono le attualità locali. Oggi a Lussimpiccolo si celebra la Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, uno degli eventi più significativi dedicati alla tutela della natura sull'isola. Tre tartarughe marine della specie Caretta Caretta, Marla, Emma e Corny sono tornate in mare dopo essere state curate e riabilitate con successo. Dopo il rilascio, i cittadini e i visitatori hanno potuto visitare il centro di recupero delle tartarughe marine, conoscere il suo lavoro e vedere gli esemplari attualmente ospitati. Questa sera il cinema Vladimir Nazor ha ospitato il quarto forum del cinema della Scuola Media Superiore Ambros Haracic. Il pubblico ha avuto l'opportunità di vedere cortometraggi ideati, girati e montati dagli studenti durante l'anno scolastico sotto la guida di Suor Ružica Dodik. Si tratta di progetti che hanno permesso ai giovani autori di sviluppare creatività, espressione cinematografica e lavoro di squadra. Ieri si è tenuta la seduta costitutiva dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo. Sanyi Zoretić è stato nuovamente eletto presidente della comunità con la maggioranza dei voti, mentre Ileana Bercic è stata eletta vicepresidente. La nuova dirigenza ha ringraziato i membri dell'Assemblea per la fiducia accordata e ha annunciato la prosecuzione delle attività dedicate alla tutela della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane della città di Lussimpiccolo a favore e in collaborazione con tutti gli abitanti del posto. Gli appassionati di astronomia potranno osservare nei prossimi giorni un interessante fenomeno del cielo notturno. Da oggi fino al 18 giugno sarà infatti possibile vedere la Luna insieme ai pianeti Mercurio, Venere e Giove, che appariranno vicini tra loro nel cielo. Per una migliore osservazione si consiglia di scegliere luoghi lontani dall'illuminazione artificiale e con un orizzonte libero. Lussino si prepara inoltre a numerosi eventi in programma nei prossimi giorni. Giovedì si terrà la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Made, dedicato all'utilizzo di nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta degli incendi boschivi. Nella stessa giornata il Tonci Grabosic Quartet si esibirà nel Museo della Posiomeno. Da venerdì a domenica invece la Piazza della Repubblica Croata ospiterà il Kvarner Expo e il primo festival dei dolci e dei gelati Dolce Lussino, con espositori, laboratori, degustazioni e intrattenimento. Il prossimo fine settimana il club di pallanuoto Lussino ospiterà il torneo di qualificazione per la Coppa di Croazia nella categoria Nada. Dal 20 al 22 giugno presso l'Aqua Park Cigale si sfideranno giovani pallanuotisti provenienti da Zagabria, Rovigno, Sisak, Osijek e Lussino. Il club invita tutti gli appassionati di sport a sostenere le future promesse della pallanuoto croata.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, mercoledì 17 giugno, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento debole da sud-ovest e poi da nord-ovest, particolarmente sulla costa e sulle isole, temperature in aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, terminiamo il nostro notiziario serale, come di solito con un pensiero. Ogni giorno porta con sé la possibilità di un miracolo. Fa che il tuo tempo sia vita e che la tua vita non sia una perdita di tempo. Noi vi auguriamo una bellissima serata di metà giugno, queste bellissime serate lunghe, con tanto sole al mattino e con bellissimi tramonti, e a risentirci.
0: Il notiziario.